0: National Primary Health Care Development Agency.
1: Matiresi yi o le wole o le wo
2: kilo de ton tira ka tori ko fe gbe matiresi koja nje o mo pe o le sorun to dara lori matiresi to wa ninu aputi ni
1: duro apese kele yi je matiresi to dun po to
2: be ni matiresi restorer ati compressor lati le se vitafoam ni
3: Alero ko alese bi o ebi so yari ilo nsoro se ti yin go o 92.9 Bond FM e ma tani wa kala.